0: Tu Radio 7. Radio 7.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È la musica che volete chiamare. Balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci